faccio questo. La guaraccia mio, la guaraccia. Cioè che mono. Non le nieghi.